Federica Artuso with Variazioni su un tema di Mercadante by Emilia Giuliani on ABC Classic. It's 20.

zzzzando nelle orecchie della gente. Si introduce destramente, e le teste di cervelli, e le teste di cervelli, fa stordire, fa stordire, fa stordire.